0: su día fue el adelanto a su millonario disco Bonononos. Vamos al 2 con Pino Danjo. ¡Qué idea!
1: En discoteca, con lo sguardo da serpente, yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato, e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto.